Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: I Pooh avevano cantato insieme alla grande Ornella Vanoni Eternità.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Claudio Baglioni con Orietta Berti cantano insieme Il nostro concerto, un grande omaggio a Umberto Bindi.

0: l'unica radio.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound.
2: Un saluto a Radio Piemonte
1: Sound. Ciao,
3: ciao, ciao.
4: Grazie. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Giuliano con Ruvido.

0: Le badone online.
1: I matriconi che ho, lei un po' moscia,
2: Cosa c'è
3: mi fai ridere?
4: Todas las mañanas.
5: Tutte le sante mattine.
6: Dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Bianca Zei e la chitarra di Alex Britti. Ciao amore, ciao, per ricordare Luigi Tenco.

0: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana, anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione, grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Se tu chiedi, riceverai. Se tu cerchi, incontrerai. E se domandi di entrare in un cuore, ti sarà aperto. Se non chiedi, ogni cosa resterà uguale. Se non cerchi, non sperare di trovare qualcosa. E se non bussi alla porta del cuore, questo non ti si aprirà. Hernán Huarache Mamani, dal libro La donna dalla coda d'argento.
3: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
4: Le cover italiane più belle di sempre. Zucchero aveva rivisitato in italiano tempo fa Tutti i colori della mia vita.

Il programma Canta le Badonne Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.

0: ape mai.
1: Ah, è solo se prima di volare fa una certa cosa rischia di andare a battere.
2: Se si fa una birretta prima, ma di che cosa si ubriaca? Cioè, abbiamo scoperto che le api bevono, trincano, ma cioè si ubriacano, mettiamola così. Ma di cosa? Di birra?
1: Non lo so, vediamo.
3: Cercano frutta, frutta troppo matura, nettare fermentato, ingeriscono alcol.
1: Per forza, perché lo zucchero mi porta quello, hai capito? Quindi quando vedi quell'ape che va un po' a destra, voilà, un po' a sinistra.
3: Infatti, infatti questo alcol,
1: sì,
3: diciamo,
1: okay, cosa fa? Cosa
3: e altera il loro comportamento, vola certo, in modo regolare, perdono la coordinazione, diventano meno efficienti.
1: Certo, non so se tu vedevi da giovane quel telefilm che era Ralph Super Maxi Eroe.
3: Sì.
1: Era un ragazzo biondo con la tutina rossa,
3: sì,
1: però
3: inguardabile.
1: Quando metteva quella tutina lui prendeva i superpoteri per volare,
3: sì,
1: ma
3: sì,
1: siccome aveva perso da qualche parte le istruzioni, volava in maniera completamente scoordinata e andava a schiantarsi puntualmente da qualche parte.
3: Tra l'altro negli alveari esistono delle api che hanno la funzione di guardiani all'ingresso, quindi se hai bevuto
1: è tipo butta fuori.

0: Peregina.
1: Che sai, lì non scherza, la Peregina.
0: Abbiamo tanto da imparare dalle api, Cioè, anche loro, secondo me, il giovedì e basta, il giovedì sera si mettono lì.
1: Come te.
0: Posso mettermi con le mie apine, con la mia birra vicino a un'arnia e via. E si festeggia tutti insieme.
2: Divertimento, risate, ironia e buona musica. Ogni mattina dalle 9.30 alle 11.00

0: alla grande, come bella. Cosa posso dire?
1: Bellissima.
0: Una volta avevamo le sigle rock, adesso Ciapa la Galina.
2: Quando facciamo una bella sigla con UFO Robot?
0: Guarda, presto, ci manca presto. Questo allora ragazzi, la notizia del giorno, sì, è che sono scivolata. Succede. Su una pianta. Peccato che era un cactus. Allora una mano è rovinata, tutta piena di cose, e anche un po' il lato B, devo dire. No,
2: mi chiedevo se bisognava estirpare.
0: No, cioè, cosa vuoi estirpare?
1: No, dipende da chi vuole estirpare, hai capito?
2: Giusto, ecco, perché se fosse George Clooney che dica ma io sono esperto nel levare le spine, penso che non ti tireresti indietro.
0: Guarda, io dico che è veramente una grana. Adesso ho detto così fa ridere, ma è una grana.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: 23 luglio, ancora ben ritrovati a tutti al momento dell'oroscopo. Vediamo subito segno per segno che cosa ci si aspetta dalla giornata di oggi. Ariete, è giunto il momento di fermarvi a riflettere. Toro, il vostro cielo sarà costellato di astri brillanti. Gemelli, sarà per voi una giornata ricca di entusiasmo e di vitalità. Cancro, stelle benevole vi aiuteranno nell'arco della giornata. Leone, riuscirete a districarvi da faccende complicate. Vergine, giornata di routine. L'umore è discreto e la salute buona. Bilancia, vi sentirete un po' distratti nell'esecuzione di un compito. Scorpione, saprete muovervi con disinvoltura e tempismo. Sagittario, oggi sarete intraprendenti in modo particolare. Capricorno, giornata favorevole all'avvio di nuove iniziative. All'acquario, diciamo, le stelle sono favorevoli e il fascino non conoscerà limiti. Pesci, avrete la possibilità di stringere nuove e fortunate amicizie. E con questo ho concluso l'oroscopo del 23 di luglio, che torna domani puntualissimo. A tutti voi una buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: A un "ho voglia di vederti" si risponde soltanto con un "sto arrivando".

0: mondo, ma anche i titoli di Cuneo e della nostra provincia. E poi, come sempre, non può mancare la nostra musica.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh, ciao, arrivederci, a presto.

0: Sono le 6.
1: Collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
2: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1946.

1989, il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Sei perfetta così come sei, nelle tue imperfezioni e problemi. Non c'è niente da cambiare. L'unica cosa che devi assolutamente cambiare è l'idea di non essere abbastanza.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Yuri di X Factor con Mi fai spaccare il cuore.

0: pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
2: Tu immaginati me in costume
3: questi,
2: che corro al rallentatore
3: sulla spiaggia. Ragazzi con la tavola da surf sotto il braccio, sì. Socia,
1: anche abbastanza
3: ben piazzati, ecco, perché poi devono fare, sai, attività fisica manetta.
2: Il surfista ha sempre tirato parecchio,
4: Il surfista e il chitarrista sono i due che secondo me acchiappano di più.
3: Poi c'è il maestro di sci, il maestro di tennis.
2: Anche se il chitarrista in spiaggia intorno al fuoco lui suona, gli altri limonano di solito, è un po' lo sfigato di turno il chitarrista. Carmen,
3: c'è sempre quella molto bella che aspetta lui,
4: poi è uno che tira la volata, è quello che poi ti brucia
3: qualcosa, porta a casa. Va bene con questo momento California oppure Alassio campeggio.
2: Io che ho imparato solo a usare il flauto e neanche quello traverso, allora, quello delle medie, piruli, quella roba lì.
3: Allora anche tu te la cerchi, voglio dire, già sei basso,
4: piruli,
2: già sei basso, è bruttissimo, già sei basso.
3: E poi piruli,
2: bassi all'ascolto, unitevi.
3: Quanto sei alto esattamente?
2: 1,65 ma è un po' tirato.
4: Mica proprio vanno a misurarti, no. Se anche 1,60 fai 65.
2: Sì, il bello è che quando vai all'anagrafe, tanto sei dietro uno sportello, non ti vedono, e puoi metterti un po' su, sai, quando ti tiri lì.
3: Ma quando siete in coppia tu e Amos, per dire, no?
2: Sì.
3: O quando avete fatto, non so, degli eventi.
2: Lui mi ingloba, mi trasporta, poi ogni tanto io esco fuori da Amos, così come la sorpresa dell'ovetto Kinder.
0: Solo il meglio delle Badole Online.
5: Pillole di buon umore.
6: I still haven't found what I'm looking for. Promosso?
7: Stamattina posso andare a casa? Mi spiace?
4: Non c'è problema.
7: Tanto ho lavorato già 4 ore settimana.
4: No, prendiamoci una settimana di feste e di celebrazioni, quindi possiamo tranquillamente, diciamo.
6: No, ragazzi, non possiamo. Non possiamo perché siamo.
4: Urba.
6: Non possiamo perché siamo italiani. Gli italiani sono gli staccanovisti d'Europa.
4: No, ma voglio dire, se il CEO dell'azienda, se il consiglio d'amministrazione è interista, si può anche fare il questa concessione.
1: È bella questa, il consiglio d'amministrazione interista dell'azienda.
4: Voglio dire, possiamo fare una settimana di celebrazioni, festa nazionale per noi, possiamo così prenderci anche noi, lavorare 4 ore la settimana solo per questa, però.
1: Sì. Mandiamo pure la radio alle ortiche, tu dici.
4: Ma mettiamo l'automatico.
8: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
9: Sei licenziato.
1: Sto registrando tutto, ragazzi.
5: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

23 luglio, ancora ben ritrovati a tutti al momento dell'oroscopo. Vediamo subito segno per segno che cosa ci si aspetta dalla giornata di oggi. Ariete, è giunto il momento di fermarvi a riflettere. Toro, il vostro cielo sarà costellato di astri brillanti. Gemelli, sarà per voi una giornata ricca di entusiasmo e di vitalità. Cancro, stelle benevole vi aiuteranno nell'arco della giornata. Leone, riuscirete a districarvi da faccende complicate. Vergine, giornata di routine. L'umore è discreto e la salute buona. Bilancia, vi sentirete un po' distratti nell'esecuzione di un compito. Scorpione, saprete muovervi con disinvoltura e tempismo. Sagittario, oggi sarete intraprendenti in modo particolare. Capricorno, giornata favorevole all'avvio di nuove iniziative. All'acquario, diciamo, le stelle sono favorevoli e il fascino non conoscerà limiti. Pesci, avrete la possibilità di stringere nuove e fortunate amicizie. E con questo ho concluso l'oroscopo del 23 di luglio, che torna domani puntualissimo. A tutti voi una buona giornata.

0: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
2: Vai sul sito.
3: Col biglietto. Srega.
2: Vai. Aspetta, no, vai sul sito, puoi mettere le proprietà, c'è anche multilingual, che vuol dire appunto che sa più di una lingua sola.
4: Ho capito.
2: Perché poi, Luisella, anche con la famiglia, sai, non è che se poi la tua famiglia come la mia non sa l'inglese, bisogna anche un po'.
3: Tribola, perché ho visto domenica tuo padre. Intanto attenzione, perché abbiamo scoperto l'esatta
2: traduzione
3: di Badole.
2: Dunque, la Badola è una donna di non elevata intelligenza. No, di non elevato intelletto. Sì. Ma il professorone è anche il suo tutor di piemontese, tu non sai.
1: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
3: Società di geriatria e gerontologia italiana ha proposto di identificare l'entrata non più a 65 anni ma 10 anni in più per quanto riguarda
5: l'anzianità.
3: Da oggi si è vecchie dai 75 in su.
6: Ti fa effetto sta cosa del cinema? Io
2: ma perché a 60 anni c'è lo sconto?
6: Sì, andavo, era tanto che non ci andavo, tac, c'è lo sconto.
5: Salve.
2: Lo sapevo.
5: Buongiorno signor Biagio, benvenuto, ma che piacere averla nella nostra sala. Scusi,
6: la cosa che ti fa imbufalire è che non ti chiedo una cartina. Sai, una volta quando eri giovane dovevi andare, se andavi a vedere un film vietato ti chiedevano, no?
5: Certo.
6: Adesso gli dici è quella con lo sconto e non te lo chiede, cioè almeno sai non ti guardano neanche.
2: E allora come fanno a sapere che
6: gli è frega? Ma che gliene frega
5: ma
6: loro?
5: Sì, ma anche se hai 40 anni glielo dici, ti dico ma sì.
6: Ma che gliene frega? Perché sai, una volta le sale erano gestite dalle famiglie, quindi hai capito, farti lo sconto.
2: No, ma come funziona? Che tu vai lì e dici io ho 60 anni e
6: no, dici sì.
5: Sì, sì. E funziona così, anche con i bimbi, anche con i bimbi, anche che c'è una riduzione fino a una certa età, ma non è che stanno lì, non è che stanno a
2: capire. Quindi vanno sulla parola.
5: Ovvio.
2: Non è che
6: non ti ho chiesto, non mi hanno chiesto la carta d'identità.
5: No, ma perché secondo me lei vuole andare con lo sconto al cinema. E certo, però
6: tu fai finta, no?
2: Oppure faccio finta che ne ho 60.
5: Oppure dici che sei un militare, che va bene uguale.
6: Vabbè, senti, sei un militare. Allora, la piantiamo lì.
1: Le Badole Online.

Radio Cocktail, l'aperitivo in musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19:30 più o meno su Radio Piemonte Sound.

0: E dopo questa canzone è arrivato il momento dell'almanacco, quindi lasciamo la linea a Francesco Cataldo.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero 452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ci sono milioni di modi per dire ti voglio bene. Per esempio, hai mangiato? Riposati un po'. Mettiti la cintura. Devi solo ascoltare.

23 luglio, ancora ben ritrovati a tutti al momento dell'oroscopo. Vediamo subito segno per segno che cosa ci si aspetta dalla giornata di oggi. Ariete, è giunto il momento di fermarvi a riflettere. Toro, il vostro cielo sarà costellato di astri brillanti. Gemelli, sarà per voi una giornata ricca di entusiasmo e di vitalità. Cancro, stelle benevole vi aiuteranno nell'arco della giornata. Leone, riuscirete a districarvi da faccende complicate. Vergine, giornata di routine. L'umore è discreto e la salute buona. Bilancia, vi sentirete un po' distratti nell'esecuzione di un compito. Scorpione, saprete muovervi con disinvoltura e tempismo. Sagittario, oggi sarete intraprendenti in modo particolare. Capricorno, giornata favorevole all'avvio di nuove iniziative. All'acquario, diciamo, le stelle sono favorevoli e il fascino non conoscerà limiti. Pesci, avrete la possibilità di stringere nuove e fortunate amicizie. E con questo ho concluso l'oroscopo del 23 di luglio, che torna domani puntualissimo. A tutti voi una buona giornata.

0: Abbiamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: Quant'anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound? 25 anni fa, quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: Inghilterra, secondo i ben informati, avrebbe una camera d'albergo segreta per stare da solo.
3: Queste cose ce le devi dire tu. Sei l'unico uomo sposato qui nell'azienda, quindi meglio detto case history.
4: Sono la case history di Radio Piemonte Sound riguardo al matrimonio, eccomi qua, chiedetemi tutto quello che volete.
2: No, volevamo sapere se tu fai uso di camere d'albergo segrete per sfuggire alla tua consorte.
4: A parte che non potrei neanche permettermele le camere d'albergo, ma neanche lo sgabuzzino dell'albergo per
3: ci siamo
4: fuggire.
3: Dimenticate ma che era Harry
4: appunto, ma
2: c'è sempre il bed and breakfast,
4: ma ci vediamo talmente poco che dico almeno quando ci vediamo, dai, stiamo insieme,
2: ma sì, facciamo un matrimonio come si deve, ma litighiamo, ma il bello dello stare insieme,
4: bello,
2: quanto
4: bello,
2: mi manca la litigata.
3: Era come sarcastica.
4: No, potremmo aprire una lunga parentesi,
2: apriamo una lunga parentesi, ecco, ma la chiudiamo anche.
4: Ha fatto partire un disco, così, così, sui denti.
5: Le Badole Online.
6: Ironia, simpatia, allegria.

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Chiello e Severio Cigherini, Mi sono innamorato di te.

0: Sono le 7.
1: E siamo arrivati al momento dell'informazione. Ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklund. Per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i titoli di Cuneo della nostra provincia per questo giovedì 23 luglio. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura: si schianta in auto e muore a 25 anni. Ancora una tragedia sulle strade. Il giovane originario di Savigliano abitava e lavorava a Borgo San Dalmazzo. Il dramma l'altra notte a Cuneo. Edoardo Manassero, la 21esima vittima di incidenti da inizio anno nella Granda. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a Ponte Chianale, la montagna di chi la vive. Il confronto sul futuro delle terre alte alla festa delle Alpi. Il primo piano approfondisce proprio questo titolo, dedicato alla foto di apertura. Il futuro e le sfide della montagna viste con gli occhi di chi ancora la vive. Ponte Chianale ospita la festa delle Alpi, dagli incontri su progetti transfrontalieri allo sviluppo delle terre alte. In Valle Varaita gli amministratori lottano per ottenere servizi essenziali, dallo sportello Postemat al mantenimento della Croce Rossa. Poi ancora in primo piano, ancora la montagna, la seggiovia a 8 posti, il primo passo del rilancio. Sopralluogo nel cantiere a Prato Nevoso, l'impianto sarà pronto entro novembre. Voltiamo pagina e passiamo al Piemonte. Esplode la spesa per i farmaci, 45 milioni in più negli ultimi 12 mesi. I costi stimati per il 2026 sono di 1 miliardo e 960 milioni. La regione vara una commissione per arginare la deriva. Alla base dell'impennata l'aumento del numero di anziani, i nuovi medicinali sul mercato e le diagnosi precoci. Troviamo anche le dichiarazioni del direttore della sanità regionale Antonio Sottile, che dice: per la prima volta nella nostra regione un team di esperti definirà azioni di monitoraggio. Voltiamo pagine, passiamo alla cronaca. Il titolo di apertura: morto nell'auto in un canale, spezzati i sogni di Edo. Un giovane di 25 anni vittima dell'incidente stradale l'altra notte alle porte di Cuneo. Dopo il liceo artistico era diventato responsabile di reparto in una vetreria a Borgo. A pagina 37 ancora un titolo dedicato alla festa dell'acqua a Garessio e Ormea, tre giorni di eventi tra cultura, sport e natura per celebrare il secolo della storica sorgente San Bernardo. Attenzione anche all'ambiente e alla biodiversità con la partecipazione del vicepresidente di Slow Food. Sabato in Vallestura, 30 anni di attività della Sant'Anna, anche le famiglie nello stabilimento di Vinadium. Una visita allo stabilimento, una messa in ricordo di Alberto Bertone, morto lo scorso 11 novembre, e poi una cena. Sabato Acqua Sant'Anna festeggerà così con un pomeriggio riservato ai suoi dipendenti e alle loro famiglie. Vediamo adesso i titoli dal web con i quotidiani online. Targato CN, in apertura l'emergenza casa ad Alba. La diocesi mette a disposizione due alloggi. Chi lavora non può restare senza un tetto. Il vescovo Marco Brunetti conferma il sostegno alla rete coordinata dalla Caritas per affrontare una delle principali fragilità del territorio. In vista della vendemmia cresce l'impegno per offrire soluzioni abitative a lavoratori e persone in difficoltà. Cuneodice.it, in apertura la cronaca, ancora il caso Roggero, no al differimento, non si riavvisa l'urgenza. Il giudice di sorveglianza di Torino respinge l'istanza. La figlia dichiara: speriamo nella grazia o nei domiciliari. Stesso titolo lo troviamo in copertina di Cuneo24.it con appunto respinta l'istanza di differimento, pena per Mario Roggero. Il gioielliere resta in carcere a bollate. Il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco, non ha ravvisato ragioni di necessità e urgenza. Gli atti passano ora al tribunale di sorveglianza. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: una famiglia su quattro nel nord-ovest è tutta over 65. La telefonata di un anziano torinese al 112 ha riaperto al centro la solitudine. I dati Istat spiegano perché non si tratta di un episodio isolato e come la Granda conservi ancora un patrimonio di relazioni. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

sai che non ti servo più. Quando sudi il tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno te lo spiega,

la vita non è giusta come la vorresti te. Quando farsi una ragione vorrà dire vivere, te l'han detto tutti quanti che per loro è

0: Di dolore che uno ha. Sono le 7:14, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Come sempre un buon inizio di mattinata, un buon inizio di giornata, un buon giovedì 23 luglio. Come sempre passiamo queste prime ore del mattino insieme in vostra compagnia per accompagnarvi appunto in queste prime ore della giornata. Come sempre lo facciamo con l'informazione, tanta musica, le hit del passato, quelle più recenti, quelle che ci stanno accompagnando nel corso di queste estate, e poi le immancabili rubriche. Cominciamo con lo scoprire come sempre le caratteristiche, le curiosità, tutto quello che si nasconde dietro questo 23 luglio, i fatti storici del passato con l'Almanacco e con Francesco Cataldo.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare e svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Credo che ogni tanto bisognerebbe non pensare, ma vivere. Vivere di quei sorrisi spontanei, degli abbracci inaspettati. Vivere di emozioni vere, di quelle che vi si infilano nelle ossa e vi fanno venire i brividi. Credo che ogni tanto bisognerebbe smettere di chiedersi perché e buttarsi per vedere cosa succede. Cardi Simo.

0: Edoardo Bennato con il gatto e la volpe l'abbiamo ascoltata perché oggi è il compleanno di Edoardo Bennato, che di anni ne fa 80, dunque l'abbiamo ricordato e continueremo a farlo nel corso della mattinata per appunto celebrare questo traguardo importante per il cantautore italiano. A proposito di celebrazioni, quest'anno, come ben sapete, ormai le Badole Online fanno 25 anni di storia, programma cult di Radio Piemonte Sound, che invece di anni ne celebra 50. Dunque, in occasione di questi importanti compleanni, abbiamo deciso ogni mattina di riproporvi il meglio del meglio delle Badole Online per ripercorrere insieme la storia di questo programma, per portarvi il buon umore, farvi fare delle risate e cominciare con il piede giusto questa mattinata.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online. La frase del buongiorno, a cura di Nick.
3: Profondi, oggi. Non guardare al passato con rabbia o al futuro con ansia, ma guardati intorno con attenzione.
2: È una frase da Bella. 007 questa, eh?
3: Io mi sto guardando intorno con attenzione, di qua e di là. Perché da una parte ho la bionda, dall'altra parte ho il pelato. Ecco, bene.
4: Pomodoro.
3: Esatto.

0: chiamo oggi, cara?
1: Ma non avrei idea. Comunque do un'occhiata.
0: No, è carino, è bello, è molto una di quelle cose che dici, andiamo dal vivo, no?
2: Ma ben preparati, ben pronti ad ogni evenienza.
0: Ma sì, dai.
1: Ho avuto un'illuminazione. Facciamo un jingle,
2: sì,
1: con la nostra email in piemontese. Vai, Andrew, vai.
2: Radio Piemonte Sound, tcho.it.
1: Però non fare l'accento piemontese così, che sembra un po' un balengo.
2: Quindi, cioè, Radio Piemonte Sound, tcho.it.

0: Ed era il Sanremo del 2024, Donatella Rettore insieme alla SED sul palco del Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston. Continuiamo con la musica, lo facciamo con Katy Perry, Watch It Burn. Katy Perry che ha suonato a Lucca nel corso del festival che si tiene ogni estate nella città toscana, appunto ospite in Italia per una tappa dei suoi concerti internazionali. Prima però qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 7:32.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklow. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Empire of the Sun, Music on the Road, on the Radio, e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo giovedì 23 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura di prima pagina: si schianta in auto e muore a 25 anni. Ancora una tragedia sulle strade. Il giovane originario di Savigliano abitava e lavorava a Borgo San Dalmazzo. Il dramma l'altra notte a Cuneo. Edoardo Manassero è la 21esima vittima di incidenti da inizio anno nella Granda. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a Pontechianale, la montagna di chi la vive, e il confronto sul futuro delle terre alte alla festa delle Alpi. Il primo piano approfondisce proprio la foto a cui è dedicato appunto il titolo: il futuro e le sfide della montagna viste con gli occhi di ancora la vive. Pontechianale ospita la festa delle Alpi, dagli incontri su progetti transfrontalieri allo sviluppo delle terre alte. In Valle Varaita gli amministratori lottano per ottenere servizi essenziali, dallo sportello Postmat al mantenimento della Croce Rossa. Sempre in primo piano, ancora con la montagna, questa volta Prato Nevoso, sopra luogo nel cantiere, la seggiovia 8 posti, primo passo del rilancio. L'impianto sarà pronto entro novembre. Andiamo oltre a pagina 35. In Piemonte esplode la spesa per i farmaci, 45 milioni in più negli ultimi 12 mesi. I costi stimati per il 2026 sono di 1 miliardo e 960 milioni. La regione vara una commissione per arginare la deriva. Alla base dell'impennata l'aumento del numero di anziani, i nuovi medicinali sul mercato e le diagnosi precoci. Troviamo anche le dichiarazioni di Antonio Sottile, il direttore della sanità regionale, che dice: per la prima volta nella regione un team di esperti definirà azioni di monitoraggio. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Il titolo di apertura: morto nell'auto in un canale, spezzati i sogni di Edo, un giovane di 25 anni vittima dell'incidente stradale l'altra notte alle porte di Cuneo. Dopo il liceo artistico era diventato responsabile di reparto in una vetreria a Borgo. Voltiamo pagina, la festa dell'acqua a Garessio è ormai a 3 giorni di eventi tra cultura, sport e natura per celebrare il secolo della storica sorgente San Bernardo. Attenzione anche all'ambiente e alla biodiversità con la partecipazione del vicepresidente di Slow Food. In sabato in Vallestura invece si festeggiano i 30 anni di attività della Sant'Anna, le famiglie nello stabilimento a Vinadio, una visita allo stabilimento, una messa ai ricordi di Alberto Bertone, morto lo scorso 11 novembre, una cena, questo quanto appunto avverrà sabato all'Acqua Sant'Anna, che festeggia così con un pomeriggio riservato ai suoi dipendenti e alle loro famiglie. Passiamo al web con i quotidiani online. In apertura, targato CN, l'emergenza, casa ad Alba, la diocesi mette a disposizione 2 alloggi, chi lavora non può restare senza letto. Il vescovo Marco Brunetti conferma il sostegno alla rete coordinata dalla Caritas per affrontare una delle principali fragilità del territorio. In vista della vendemmia cresce l'impegno per offrire soluzioni abitative e lavoratori a lavoratori e persone in difficoltà. Cuneodice.it, in apertura la cronaca con il caso Roggero: no al differimento, non si ravvisa l'urgenza. Il giudice di sorveglianza di Torino respinge l'istanza. La famiglia speriamo nella grazia o nei domiciliari. Cuneo24.it, in copertina: respinta l'istanza di differimento, pena per Mario Roggero, il gioielliere resta in carcere a Bollate. Il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco, non ha ravvisato ragioni di necessità e urgenza. Gli atti passano ora al tribunale di sorveglianza. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: una famiglia su 4 del nord-ovest è tutta over 65. La telefonata di un anziano torinese al 112 ha riportato al centro la solitudine. I dati Istat spiegano perché non si tratta di un episodio isolato e come la Granda conservi ancora un patrimonio di relazioni. Per il momento con l'informazione è tutto.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radiodelatuacittà.it.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

Clara con Nero Gotico ci ha accompagnato alle 7.49, l'immancabile appuntamento con l'astrologia. Scopriamo segno per segno cosa ci aspetta per quest'oggi, secondo le stelle, secondo appunto il nostro segno zodiacale con l'oroscopo del giorno.

23 luglio, ancora ben ritrovati a tutti al momento dell'oroscopo. Vediamo subito segno per segno che cosa ci si aspetta dalla giornata di oggi. Ariete, è giunto il momento di fermarvi a riflettere. Toro, il vostro cielo sarà costellato di astri brillanti. Gemelli, sarà per voi una giornata ricca di entusiasmo e di vitalità. Cancro, stelle benevole vi aiuteranno nell'arco della giornata. Leone, riuscirete a districarvi da faccende complicate. Vergine, giornata di routine. L'umore è discreto e la salute buona. Bilancia, vi sentirete un po' distratti nell'esecuzione di un compito. Scorpione, saprete muovervi con disinvoltura e tempismo. Sagittario, oggi sarete intraprendenti in modo particolare. Capricorno, giornata favorevole all'avvio di nuove iniziative. All'acquario, diciamo, le stelle sono favorevoli e il fascino non conoscerà limiti. Pesci, avrete la possibilità di stringere nuove e fortunate amicizie. E con questo ho concluso l'oroscopo del 23 di luglio, che torna domani puntualissimo. A tutti voi una buona giornata.

0: Ancora spazio alle nostre immancabili rubriche. Scopriamo ancora una volta insieme a Francesco Cataldo la giornata di oggi 23 luglio e quelle che sono i compleanni dei personaggi famosi o comunque le ricorrenze e i fatti storici del passato.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, tre tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Amy Winehouse con Rehab, una canzone che ci ha portato indietro nel tempo di 20 anni. Era il 2006 quando venne pubblicata. In qualche modo possiamo definire questa canzone un po' come la biografia dal punto di vista dei problemi di dipendenze che Amy Winehouse appunto aveva. Ne parla proprio in questa canzone. A tal proposito, nel 2011, il 23 luglio, ci lasciava Amy Winehouse a soli 27 anni. Sono le 8:01 e dunque è il momento di lasciare spazio all'informazione. Lo facciamo come sempre con la redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: 12ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il superbombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture.
1: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese.
2: Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo il Tribunale di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Gli atti ora passano al tribunale di sorveglianza.
1: Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta lunedì sera ad ovest di Parigi, apparentemente per arresto cardiaco.
2: Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. Un'operazione dal valore economico elevato che legherà i due paesi in una cooperazione destinata a durare 30 anni e a incidere in modo profondo sugli equilibri energetici del Medio Oriente e non solo.
1: Lo sport è intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del prossimo CT dell'Italia. Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola, non fatemi dire nulla, ha detto. Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex CT ha rivelato: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di cuneo della nostra provincia per questo giovedì 23 luglio e come sempre lo facciamo partendo dal quotidiano La Stampa. In apertura di prima pagina: si schianta in auto e muore a 25 anni, ancora una tragedia sulle strade. Il giovane originario di Savigliano abitava e lavorava a Borgo San Dalmazzo, il dramma l'altra notte a Cuneo. Edoardo Manassero, la 21esima vittima di incidenti da inizio anno nella Granda. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a Ponte Chianale, la montagna di chi la vive. Il confronto sul futuro delle terre alte alla festa delle Alpi. Il primo piano approfondisce proprio questo titolo, il futuro e la sfida della montagna. Ponte Chianale ospita la festa delle Alpi, dagli incontri su progetti transfrontalieri e lo sviluppo delle terre alte. In Valle Varaita gli amministratori lottano per ottenere servizi essenziali, dallo sportello Postemat al mantenimento della Croce Rossa. Poi sempre in primo piano e sempre con la montagna ci spostiamo però a Prato Nevoso, sopralluogo nel cantiere. L'impianto sarà pronto entro novembre, la seggiovia 8 posti, primo passo del rilancio. Andiamo oltre a pagina 35, in Piemonte esplode la spesa per i farmaci, 45 milioni in più negli ultimi 12 mesi. I costi stimati per il 2026 sono di 1 miliardo e 960 milioni. La regione vara una commissione per arginare la deriva. Alla base dell'impennata l'aumento del numero di anziani, i nuovi medicinali sul mercato e le diagnosi precoci. Troviamo anche le dichiarazioni di Antonio Sottile, direttore sanità regionale. Antonino Sottile, scusate, direttore della sanità regionale. Per la prima volta nella storia della regione un team di esperti definirà azioni di monitoraggio. Queste appunto le sue dichiarazioni. Voltiamo pagina, troviamo il titolo di apertura: morto nell'auto in un canale, spezzati i sogni di Edo, un giovane di 25 anni vittima dell'incidente stradale l'altra notte alle porte di Cuneo. Dopo il liceo artistico era diventato responsabile di reparto in una vetreria a Borgo. Voltiamo pagina, la festa dell'acqua a Garessio, orme a 3 giorni di eventi tra cultura, sport e natura per celebrare il secolo della storica sorgente San Bernardo. Attenzione anche all'ambiente e alla biodiversità con la partecipazione del vicepresidente di Slow Food. 30 anni di attività della Sant'Anna, se le famiglie nello stabilimento a Vinadio. Questo invece quanto accadrà sabato in Alta Vallestura: una visita allo stabilimento, una messa a ricordo di Alberto Bertone morto lo scorso 11 novembre, una cena sabato. Acqua Sant'Anna festeggia così con un pomeriggio riservato ai suoi dipendenti e alle loro famiglie nello stabilimento di Vinadio. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani di cuore della nostra provincia. Cominciamo da Targato CN. In apertura l'attualità e l'emergenza casa ad Alba. La diocesi mette a disposizione 2 alloggi. Chi lavora non può restare senza un tetto. Il vescovo Marco Brunetti conferma il sostegno alla rete coordinata dalla Caritas per affrontare una delle principali fragilità del territorio. In vista della vendemmia cresce l'impegno per offrire soluzioni abitative a lavoratori e persone in difficoltà. Cuneo dice punto it. In apertura ancora la cronaca, il caso Roggero, no al differimento, non si ravvisa l'urgenza. Il giudice di sorveglianza di Torino respinge l'istanza, la figlia dichiara speriamo nella grazia o nei domiciliari. Cuneo24.it, si aggiorna il primo piano con una camminata per il cuore e la musicoterapia presentata all'iniziativa benefica di Scena Valdieri. Sabato 29 agosto è in programma la 3ª edizione di Passi nel Cuore. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: una famiglia su 4 nel nord-ovest è tutta over 65. La telefonata di un'anziana torinese dal 112, di un anziano torinese al 112 ha riportato al centro la solitudine. I dati Istat spiegano perché non si tratta di un episodio isolato e come la Granda conservi ancora un patrimonio di relazioni. I prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Il programma Cult Le Badone Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
2: Agosto, amico mio, non ti conosco.
3: Ah, giusto.
2: Moglie mia non ti conosco, marito mio non ti conosco.
3: Ma anche amico mio, amica.
2: Ma sì, cioè non c'ho il fidanzato, non c'ho il marito.
3: Amici mai, vabbè.
4: Per forza, uno deve trovare delle alternative, come si fa sempre. Non è che uno si può fossilizzare su questo fatto.
2: Amico mio non ti conosco.
3: Pronti,
2: ecco, hai capito?

0: Radio.
1: Ve la ricordate la scena
2: 9 settimane e mezzo,
1: sì,
2: la veneziana,
3: quelle che si spalmavano, sì sì.
1: Spalmavano?
3: Sì, si spalmavano qualcosa, credo, vero che c'era?
1: Sì.
2: Si spalmavano anche uno con l'altro, credo, se ben ricordo.

0: How Can We Be Lovers, Michael Bolton, ci ha accompagnato alle 8:20 per la mattinata di oggi, giovedì 23 luglio. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, benvenuti per chi si fosse appena sintonizzato sulle nostre frequenze. Finalmente è arrivato un po' di fresco, il caldo ci sta dando un po' di tregua. Stamattina alle 6:30 addirittura quasi faceva un po' fresco, ma continuiamo la nostra mattinata insieme, lo facciamo ancora con la musica, con Tina Turner, The Best, dopo la pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

The Best, Tina Turner con The Best, scusate, c'è stato un attimo di confusione qua tra i vari tasti. Volevo passare questa canzone Build dei The House of Martins, che è stata richiesta dal nostro ascoltatore Antonio, che salutiamo, a cui auguriamo una buona giornata, che ovviamente ringraziamo.

0: Ideos Martins con Build, appunto siamo arrivati alle 8:29 di questo giovedì 23 luglio e dunque è tempo dell'informazione, come sempre lo facciamo con la redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
2: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che erano già bloccato alcune petroliere Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
1: Il conflitto in Ucraina, droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero, ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump, è stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace, lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerenti al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
3: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo è il frutto della tensione, è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
4: L'Empoli ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
1: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchie d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, che accusano la maggioranza di voler proteggere l'esponente del governo. Il centrodestra difende il voto, è solo una scelta tecnica. È morta una donna che era tra le 8 persone investite nel centro di Modena il 16 maggio da un'auto lanciata sulla folla. Il decesso ieri mattina dopo 2 mesi di agonia. Il servizio di Alessio Galea.
5: Era ricoverata da 2 mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime. Nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El Kudri si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo.
1: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. È tutto per ora, a più tardi.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 100 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Campiglia Cervo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: I Simple Red con Just Like You e poi ancora spazio di informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

appuntamento con l'informazione a carattere locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia, cominciando dalla guida e la prima pagina del settimanale. In apertura, anziani 12.000 in attesa di una RSA. Il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato all'unanimità un appello per la regione. La situazione pesa ormai solo sulle famiglie, una situazione da paralisi, particolarmente critica nella sola ASL CN1, dove a metà luglio si registrano 1.807 persone in attesa, di cui ben 757 concentrate nell'area cunese. La foto di apertura dedicata alla filiera etica per i vini cunesi, contoterzisti e produttori certificati vinicoltura rispettosa delle leggi, parte l'adesione volontaria. Sempre in prima pagina, ancora con la sanità, tra propaganda e vita reale, il balletto di personale, servizi, ospedale e case di comunità con addetti spostati dal territorio. Poi ancora la maggioranza Cuneo avanti insieme nonostante divisioni e cantiere civico, ci sono capitoli importanti da chiudere. Infine ancora un titolo sulla prima pagina della guida per un attraversamento stabile sul Gesso, il comune guarda a una passerella ciclopedonale costruita in Lombardia. Vediamo adesso i settimanali e le aperture dal web con la fedeltà di Fossano, una nuova sede per gli ambulatori del Fossano Medical Center, lo studio medico associato cambia nome, lascia piazza Ambrosoli, trasferimento oltre agosto in via Galileo Ferraris. La Gazzetta d'Alba in apertura, l'accoglienza dei lavoratori per la vendemmia, la proposta di Mango. Il progetto è sostenuto dalle risorse regionali tramite il Common Ground, per ora una sola azienda ha aderito, ma è un segnale importante. Il Savilianese in apertura, indetto uno sciopero dei treni da giovedì 23 a venerdì 24 fino alla sera, coinvolte Ferrovie dello Stato e Italo, che avvertono di possibili cancellazioni o variazioni. Lo sciopero inizierà a partire dalle 21 di questo giovedì fino alle 21 della giornata di domani. Vediamo il Corriere di Saluzzo in apertura, vita nuova per la convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia locale tra Saluzzo e Lagnasco dopo la conclusione del rapporto con Manta. Il sindaco di Saluzzo, Franco De Maria, in consiglio comunale ha ricordato che la precedente convenzione era in scadenza e che quando Manta ha deciso di dotarsi in autonomia del proprio servizio abbiamo preso atto della scelta. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Monregalese con Pizza Out alla festa del Farrone. Costruiamo un futuro per i ragazzi autistici. Venerdì 24 luglio la Kermesse Monregalese ospita un evento nell'evento. Intervista al fondatore Nico Acampora, che presenterà il suo libro. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: I Nomadi con Io Voglio Vivere ci hanno accompagnato alle 8.46 per questa mattinata di giovedì 23 luglio. Nuovamente tempo di dare spazio all'accadde oggi, scoprire quello che si cela dietro la giornata di oggi. Lo facciamo come sempre con Francesco Cataldo.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare e svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, tre tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana, anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione, grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: I Guns N' Roses con Knockin' on Heaven's Door, perché oggi è il compleanno del chitarrista Slash, che di anni ne fa. Aspetta che controllo subito velocemente al volo. Allora, ne fa 60, perché è nato il 23 luglio del 1965. Quindi noi appunto abbiamo suonato Knockin' on Heaven's Door. Sono le 8:55. A breve sarà nuovamente il momento di lasciare spazio all'informazione alla redazione nazionale. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
0: E volevo aggiornarvi che in realtà Slash ne fa 61 di anni, perché ne è 65, ma qua Google non era ancora aggiornato, quindi nella velocità di darvi la notizia non ho fatto caso a questa cosa. Quindi di anni ne fa 61. Tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte a Bab al-Mad. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietro fronte.
0: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.
1: Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
0: Un video di 1 minuto e 14 secondi in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie, braccia dietro la schiena. Intorno al 41enne è deceduto durante un fermo di polizia. 4 soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. E quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
1: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
0: Il calcio, Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Nel tempo di una canzone, poi ancora spazio e l'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo giovedì 23 luglio con i titoli di cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura di prima pagina si schianta in auto e muore a 25 anni, ancora una tragedia sulle strade. Il giovane originario di Savigliano abitava e lavorava a Borgo San Dalmazzo. Il dramma l'altra notte a Cuneo. Edoardo Manassero è la 21esima vittima di incidenti da inizio anno nella Granda. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Ponte Chianale, il confronto sul futuro delle terre alte alla festa delle Alpi, la montagna di chi la vive. Il primo piano dedicato a questa, alla foto e al titolo che troviamo ad essa dedicato, il futuro e le sfide della montagna. Ponte Chianale ospita la festa delle Alpi, dagli incontri sui progetti transfrontalieri allo sviluppo delle terre alte. In Valle Varaita gli amministratori lottano per ottenere servizi essenziali dallo sportello Postmat al mantenimento della Croce Rossa. Sempre in primo piano e sempre parlando di alta quota, ci spostiamo a Prato Nevoso, sopralluogo nel cantiere della seggiovia a 8 posti, un primo passo del rilancio. L'impianto sarà pronto entro novembre. Andiamo oltre a pagina 35, il Piemonte esplode la spesa per i farmaci, 45 milioni in più negli ultimi 12 mesi. I costi stimati per il 2026 sono di 1 miliardo e 960 milioni. La regione vara una commissione per arginare la deriva. Alla base dell'impennata l'aumento del numero di anziani, i nuovi medicinali sul mercato e le diagnosi precoci. Troviamo anche le dichiarazioni di Antonino Sottile, direttore sanità regionale, che dice: per la prima volta nella nostra regione un team di esperti definirà azioni di monitoraggio. Voltiamo pagina, il titolo di apertura: morto nell'auto in un canale, spezzati i sogni di Edo, un giovane di 25 anni vittima dell'incidente stradale l'altra notte alle porte di Cuneo. Dopo il liceo artistico era diventato responsabile di un reparto in una vetreria a Borgo. Andiamo oltre a pagina 37, la festa dell'acqua a Garessio e Ormea, tre giorni di eventi tra cultura, sport e natura per celebrare il secolo della storica sorgente San Bernardo. Attenzione anche all'ambiente e alla biodiversità, con la partecipazione del vicepresidente di Slow Food. Sabato in Alta Vallestura si festeggeranno anche i 30 anni di attività della Sant'Anna, le famiglie nello stabilimento a Vinadio. Una visita allo stabilimento, una messa in ricordo di Alberto Bertone, morto lo scorso 11 novembre, una cena. Sabato Acqua Sant'Anna festeggia così, con un pomeriggio riservato ai suoi dipendenti e alle loro famiglie nello stabilimento di Vinadio. Questi erano i principali titoli per la giornata di oggi sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura dal web con le 9.09 con i quotidiani online. Cambia l'home page di Targato CN. Ora la famiglia di Mario Roggero sceglie il silenzio. Grazie a chi c'è stato vicino dopo il rigetto della richiesta urgente di differimento della pena, il messaggio sui social dei familiari: porteremo nel cuore l'affetto ricevuto. La decisione definitiva spetta al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Cunodice.it cambia anche in questo caso l'apertura di home page: fiumi e falde in sofferenza, gli ambientalisti contro la regione, l'inazione regna sovrana. L'associazione cunesi contestano i provvedimenti legati al deflusso ecologico e alla mancanza di una strategia di lungo periodo. Serve un confronto serio per una gestione sostenibile. Cuno24.it in primo piano cambia l'apertura di home page anche in questo caso: una camminata per il cuore e la musicoterapia presentata all'iniziativa benefica di Scena a Valdieri. Sabato 29 agosto è in programma la terza edizione di Passi nel Cuore. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: una famiglia su quattro nel nord-ovest è tutta over 65. La telefonata di un anziano torinese al 118 ha riportato al centro la solitudine. I dati Istat spiegano perché non si tratta di un episodio isolato e come la Granda conservi ancora un primato di relazioni. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le notizie tra mezz'ora.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. 100% estate, 100% successi.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Mattia Bazar e Algeró in Parla più piano.

musica parliamo di un rombo che sale fino al cielo, una notte, una strada e la meta più alta d'Europa, Sant'Anna di Vinadio, 2035 metri, perché questa sera, giovedì 23 luglio, si terrà la notturna in moto proprio a Sant'Anna di Vinadio con la tradizionale benedizione delle moto 2026. L'invito appunto alla notturna in moto, dove il rettore Don Eric darà la tradizionale benedizione alle moto. Vi do qualche informazione utile per partecipare all'evento per chi voglia. Il bar del santuario di Sant'Anna rimarrà aperto per garantire insomma un servizio per chi gradisse uno spuntino, un semplice caffè. L'appuntamento per chi voglia partecipare con la passione, l'amicizia, il rispetto per la strada è alle 19:45 sul piazzale della caserma dei Vigili del Fuoco di Cuneo, con la partenza prevista alle 20:15. La partecipazione al motogiro notturno è libera a tutti, dunque chiunque voglia partecipare si può presentare questa sera e appunto prendere parte al motogiro in notturna fino a Sant'Anna di Vinadio per la benedizione. Inoltre va detto che l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o veicoli durante l'intero svolgimento dell'evento. Ogni conducente è ovviamente tenuto a rispettare le regole del codice della strada. Vi ricordiamo quindi l'appuntamento alle 19:45 sul piazzale della caserma dei Vigili del Fuoco, con la partenza alle 20:15. Partecipazione libera a tutti per questa sera, l'appuntamento a Sant'Anna di Vinadio con la benedizione delle moto 2026.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, prosegue anche oggi invece la perturbazione sul medio adriatico che si estende sul meridione, già dalla metà della prossima settimana è però previsto un nuovo aumento delle temperature. Il nome del CT non credo arriverà nelle prossime ore, lo ha detto ieri il presidente della FIGC Malagò, che ha partecipato alla finale di calcio 5 della Coppa Canottieri a Roma. Presente anche l'ex commissario tecnico Mancini. Non ci sono stati contatti tra me e la federazione, ha spiegato l'ex allenatore della nazionale. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Venaria e Corso Regina verso Savona. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 9.37, entriamo nella mezz'ora in cui dedichiamo lo spazio musicale ai cantanti e alle cantanti che in qualche modo sono collegate a questo 23 luglio, perché magari è il loro compleanno, perché magari hanno pubblicato un singolo particolare o di particolare successo, perché magari ci hanno lasciato proprio in questo giorno qualche anno fa. Prima però di entrare appunto nel vivo di questa mezz'ora musicale, ascoltiamo ancora una volta l'Almanacco con Francesco Cataldo per scoprire tutte le curiosità che stanno dietro questo 23 luglio.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare e svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è con Edoardo Bennato, che oggi compie gli anni, che di anni ne fa 80, quindi noi l'abbiamo suonato già questa mattina, avevamo sentito Il gatto e la volpe, adesso L'isola che non c'è. Ma rimaniamo in Italia con un altro compleanno, perché anche compie gli anni Michi Del Prete, paroliere e produttore del Ragazzo della Via Gluck.

Adriano Celentano con Il ragazzo della Via Gluck. Abbiamo detto, abbiamo ascoltato, perché Michi Del Prete, produttore della canzone, oggi compie gli anni. Dall'Italia spostiamoci alla Gran Bretagna e continuiamo a suonare i personaggi e i musicisti che compiono gli anni questo 23 luglio. È il caso di Martin Gore, il chitarrista e tastierista dei Depeche Mode. Quindi li suoniamo con Personal Jesus.

modo non possiamo non suonare Amy Winehouse, che ci lasciava all'età di 27 anni il 23 luglio del 2011. Back to Black su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Amy Winehouse con Back to Black ci ha accompagnato alle 9.57 di questo giovedì 23 luglio, una canzone di 20 anni fa che abbiamo suonato appunto per ricordare Amy Winehouse scomparsa proprio il 23 luglio del 2011 a soli 27 anni. 9.57 per l'appunto, dunque è tempo di lasciare spazio all'astrologia, alle stelle con l'oroscopo del giorno, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì! Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Radio Piemonte Sound, 50 anni insieme.
5: Sono le 9 e 59 minuti.

23 luglio, ancora ben ritrovati a tutti al momento dell'oroscopo. Vediamo subito segno per segno che cosa ci si aspetta dalla giornata di oggi. Ariete, è giunto il momento di fermarvi a riflettere. Toro, il vostro cielo sarà costellato di astri brillanti. Gemelli, sarà per voi una giornata ricca di entusiasmo e di vitalità. Cancro, stelle benevole vi aiuteranno nell'arco della giornata. Leone, riuscirete a districarvi da faccende complicate. Vergine, giornata di routine. L'umore è discreto e la salute buona. Bilancia, vi sentirete un po' distratti.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Ermal Meta, con una versione strepitosa di una canzone di Modugno, Amara Terra Mia.

E per concludere la serie di compleanni di quest'oggi, andiamo un po' fuori dal mondo della musica, entriamo nel mondo dei film, del cinema, con Daniel Radcliffe, che di anni ne fa 37, celebre ovviamente per aver interpretato Harry Potter nella famosa, appunto, saga dei maghi di Harry Potter. E peraltro oggi compie anche gli anni, che ne fa 85, il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo era per concludere appunto lo spazio dedicato ai compleanni e alle celebrazioni, che però non finisce qui, perché adesso continuiamo a celebrare i 25 anni del programma cult di Radio Piemonte Sound, Le Badole online, riascoltando il meglio del meglio su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: raccontava la storia di Radio Piemonte Sound 25 anni fa, quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Nonostante la situazione geopolitica, e uno dice: mazza, grande, vai in Iran, sai,
1: grande, vai, no.
0: No, dico,
2: sarebbe stata una svolta, perché quando ha detto così e Panta, ho detto: cavoli, deve aver cambiato vita in un weekend. Si è lanciato, il rischio fa parte della sua vita. Lui che è molto organizzato.
1: Infatti ha detto:
2: ma pensavo fosse successo qualcosa nel weekend.
0: Dove vai in Slovenia? Cioè,
2: dove
0: vai in Slovenia.
2: Avevi svoltato, capito?
0: La situazione geopolitica.
1: Scusate, ma io ho una cagnetta da difendere, quindi non è che posso portarmi tanto più in là.
2: Ah, quindi tu decidi dove andare in base alla cagnetta.
1: Certo, certo, ovviamente le vacanze sono state
0: che non è tua,
1: che non è mia, ma ci voglio un bene dell'anima proprio.
2: E quindi l'hai adottata, sì,
0: hai capito,
1: come nipotina.
0: Vabbè, comunque tutto bene, quel che finisce bene tornerà tra

0: buona musica.
1: Vorresti vivere fino a 115 anni?
2: Ma insomma, se cammino con le mie gambe ragiono con la mia testa.
1: Beh, è chiaro. Facciamo questa domanda.
2: Se sono in forma.
1: Scusami,
2: ecco.
1: A proposito di rischia tutto che non siamo riusciti a trovare con la fora, lì posso farti la domanda di riserva? È chiaro che se tutti rispondiamo sì, però ci darà un po' la pensione fino a quel tempo.
2: Ah già, è vero, giusto. Ci sono dei limiti di tempo anche per incassare. Ma, perché no, di questi tempi non so.
1: No, non lo so, perché poi bisogna vivere e mantenersi.
3: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: basso di tutti gli altri. Quanto
1: no,
0: sei
1: alto? Sei basso, quindi non hai. Tu non puoi bleffare. Tu non
0: male.
1: Puoi bleffare.
0: C'è uno spazio allora. Sulla luna?
2: Vuoi andare già su?
0: Ma sì, vado a vedere. Vado
1: ma
0: a fare.
1: Se non vai da solo neanche a vedere un concerto di Fu. Per favore.
0: Cioè, ma lì. Allora, sui Fu c'è tanta. Sui Fu c'è tanta gente.
1: Parte, io ero sì. Da una parte, tu saresti stato da solo.
0: Ma sulla luna sono da solo, non lo so.
1: Raccontarla mi fa ancora ridere adesso.

0: dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba Brai Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
3: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
2: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
1: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
2: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
1: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
2: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
0: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Ceva e Millesimo verso Savona. Rimaniamo sulla A6 per segnalare rallentamenti per lavori tra Marene e Fossano in direzione Liguria. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Ferizzano e Asti Est verso Torino. Ancora per lavori si viaggia rilento sulla statale 30 di Valbormida tra Alessandria e Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia e lungo la statale 527 Bustese a San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Cara Badola Senior, stavamo parlando dei corsi a cui gli italiani

0: Box. Ah. Sì, la gente al secondo posto tra i corsi, sì, più ricercati delle persone. Tirare un sacco di mazzate a un sacco, per fortuna.
1: Un sacco di mazzate a un sacco, ma perché ti scarica?
0: Ti scarica, ti scarica.
1: Io devo dirti che quel posto lì dove vai, paghi una cifra e spacchi tutto. Ci ho già pensato, eh.
0: Sì.
1: Cioè, perché alle volte ci avrei questa cosa che prendo, pum, buttare, no?
0: Bisognerebbe andare in quei posti dove si va in squadra e ti adesso è brutto dirlo, però ti spari la vernice addosso, no? Che sono tipo non lo so, una missione militare, però farlocca, dove quella... ti tiri della vernice addosso.
1: Ah, quella non la conoscevo.
0: Una volta vi porto,
2: gita aziendale.
0: Gita aziendale.
1: Socia, io non ti vedo, ma lì, ma ti vedo.
2: Ci sono, ci sono.
1: No, ma ci sta birra. Gita aziendale a spararci i colori. Perché

0: io quando dico ogni tanto che non sarebbe male farsi una vacanza al ricovero, cioè se il ricovero è come questo dove hanno portato gli spogliarellisti alla nonna, perché non glieli hanno portati a casa, questa signora sta in una struttura con degli altri anziani e ha proprio detto: io vorrei che per i miei 100 anni due spogliarellisti mi facessero da maggiordomi per tutta la giornata del mio compleanno. E le infermiere, probabilmente, che hanno pensato così ci va bene pure a noi, hanno detto ok, te li portiamo.
1: Pensa da noi in una casa di cuccia, una casa di riposo, che ne so, materamabili sarebbe spogliarellisti, un po' principindales
0: minestrina guardando l'eredità e tac, spogliarellisti
1: tac.
2: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto da Fiorella Mannoia.

0: se solitudine professionale significa essere da solo in ufficio e soffrire per questa cosa, eccomi qua. Potete potete intervistarmi.
1: Adesso soffri di solitudine professionale?
0: No,
1: perché sei attaccato ai cutin tutto il giorno.
0: Certo. E quando mi abbandoni, quando mi abbandoni per tutto il pomeriggio, effettivamente mi attacco alla gonna di Carmen. Tieni,
2: poi io la gonna non ce l'ho, lui capisce che all'una e mezza vado via e quindi poi alla fine mi rimane il magone che sei qui a soffrire.
1: Ascolta, cioè, io non potrò andare avanti tanto così, perché ce l'ho attaccato ai cutini tutto il giorno.
0: Ho bisogno di qualcuno.
1: Potresti.
0: Tienimi la mano, Carmen, ti prego.
1: Non va neanche a vedere i concerti
0: da solo. Ma perché sennò avrei dovuto chiedere la mano al vicino.
2: Ma io credo che qui l'ufficio del personale abbia bisogno di una revisione a livello di insomma di responsabile, perché insomma una volta si facevano i test d'ingresso,
1: tu dici che ho fatto l'ennesima tavanata,
2: come sia stato assunto.
1: Ma come si fa a dire no, non vengo con te perché tu sei là, devo con la cosa da credito, devo stare da solo.
0: I pumi capirebbero

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: La radio della tua città.
4: Sono le 11:03.

e la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1988, grande il maestro Franco Califano. Io per le strade di quartiere abbiamo scelto di aprire con lui, ricordando un mito, una leggenda italiana, grandissimo, oltretutto ha scritto veramente canzoni per i più grandi, tra i quali anche Ornella Vanoni, e canzoni anche di un certo

0: strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. C'è bellissima anche la versione di Bruno Lauzi, questa è l'originale by Paolo Conte.
1: Radio Piemonte Sound accompagna la tua estate.

0: Una breve pausa, poi torniamo qui su RPS con Pianeta Italia.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Sono Max Gazzè, volevo fare un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: 92, gruppo totalmente made in Italy, che riprendono questa canzone famosissima dal titolo in italiano di Settimo Cielo.
1: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
5: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: È mezzogiorno.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
3: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
4: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine.

0: Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
1: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza per i passeggeri.
0: Sergio Mattarella compie 85 anni, è eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

La musica ribelle con Eugenio Finardi, la versione originale ovviamente, a noi piacciono gli originali, beh sì, sono brani che comunque famosissimi, poi sono stati anche ripresi, riarrangiati, ma nella loro qualità, nella loro essenza dell'originale ti regalano un qualcosa insostituibile.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Da bambino le ascoltavi.

0: giorno la tua musica italiana preferita con Pianeta Italia.
1: Un classicone di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me. Questa secondo me è una delle versioni meglio riuscite a livello di live, di reinterpretazione. Con Biagio Antonacci siamo nel 2000.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma, è il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana.
2: Protagonista in assoluto della storia della nostra musica italiana, lui è Lucio Dalla.

0: Lucio Dalla Futura, bellissimo, bellissimo tutto l'album. Oltretutto, se avete modo e tempo e voglia di andare a rivedervi l'album, riascoltate la traccia dopo traccia, perché sono una più bella, importante e emozionante dell'altra.
1: E adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani, e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada,

Non so se sono stato mai un poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. E le mie canzoni

0: straordinaria canzone di Pierangelo Bertoli a muso duro degli inizi degli anni Ottanta, bellissima per quanto mi riguarda anche l'interpretazione del grande showman Fiorello.
1: Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

vi proponiamo un salto negli anni 60. Giuliano Palma decise di riprendere questo brano direttamente dagli anni 60 e di riproporlo in versione odierna. Era Tutta mia la città. Noi quest'oggi ascoltiamo il motivo originale del 69 con l'Equipe.

0: è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
1: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, e indiziato di omicidio.
0: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
1: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
0: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bambini rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
1: Il calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare il nuovo CT della nazionale, i nuovi vertici della FIGC, ovvero il presidente Malagò, il DT Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. L'iniziale apertura di Guardiola ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Sotto il sole in riva al mare, quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Estate. Festival di Sanremo del 1987 con Michele Zarrillo. Questa è la notte di pensieri.

0: Devi Vincere. Beh, noi abbiamo ripescato questo bel singolo, secondo me, che merita una seconda, terza, quarta chance, perché è veramente simpatico. Ci sta, 1995 con Io non ci sto. Radio Piemonte
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.andreabocelli.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
4: Amici di Radio Piemonte Sound, io sono Nek e vi mando un grande saluto.
5: Mi sono ritrovato qui, quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così.

andati, ma io questa colonna sonora, questa base, questo sottofondo, la canzone, la melodia l'ho già sentita. E beh, la melodia risale, devo dire, un po' di anni prima, perché questo brano è stato scritto dal grande Charlot Charlie Chaplin, riarrangiato nel 1970 da Gianni Ardo e Nicola Di Bari con dal titolo Eternamente, ma utilizzando una colonna sonora famosissima del grande Charlot. Ed era il nostro momento con Italia Graffiti. Motivo degli anni 90 che poi è diventato ed è tuttora, secondo me, un classico italiano, Roberto Vecchioni e il

grande successo degli Audio 2 che nel 1994 trovano anche l'accordo per una coppiata fantastica con Mina, incidono Rotola la vita, brano contenuto già nel loro album da solisti, ma in questa versione in coppia devo dire è decisamente molto più interessante. Grazie, siamo arrivati alla fine, vi ricordo ancora il contatto principale che è lorenzo@radiopianeta.it per riportare alla radio la vostra e o le vostre emozioni italiane preferite. Vi salutiamo sulle note di Vasco Rossi, Standing Ovation. Grazie a tutti e ci risentiamo domani.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.

0: Sono le 14.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
4: A Quarto Sant'Elena, nella Cagliaritana, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
3: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne. Fratello della ragazza investita è indiziato di omicidio.
4: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati all'esarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
3: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
4: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano

0: Beach, alle Festival Bar New Hit, un cocktail esplosivo di successi estivi, quelli più belli della vostra vita, quelli più belli delle vostre estati. Cominciamo una nuova puntata, sì, dai.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica.

0: si viaggia nelle estati di qualche tempo fa con
1: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi.
0: Su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Festival Bar, nuova puntata insieme. Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Cominciamo sulle note di Doctor and the Medics con Spirit in the Sky dal Festival Bar 1986. E subito in apertura di programma oggi volevo parlarvi della compilation del Festival Bar, che è sempre stata un punto di riferimento del mercato discografico già dal 1978, quando per la prima volta nei negozi di dischi esce il 33 giri Festival Bar 1978. Prima di allora le compilation della manifestazione canora estiva per eccellenza non erano mai state pubblicate. Alcune copertine delle tante compilation del Festival Bar uscite negli anni sono ormai diventate un pezzo di storia. E allora dal Festival Bar 1978, dalla prima compilation del Festival Bar, vi regalo il Giardino dei Semplici con Concerto in La Minore. Pensate, una band che nel corso degli anni ha venduto oltre 4 milioni di dischi e si è esibita in circa 1800 concerti tra

Giardino dei Semplici con Concerto in La Minore. A proposito di compilation, il 1991 è l'anno che vede la pubblicazione di una rara compilation, il 33 giri della EMI Festival Bar 91 International, dove tra i tanti interpreti spiccano Queen, Banderas, Bananarama, Joe Jackson, Paul McCartney, e tra gli altri c'erano anche gli Enigma con Mea Culpa.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisoonline.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: piccola pausa dedicata all'informazione su Radio Piemonte Sound, poi sarà ancora speciale Festival Bar.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
3: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano con regolare porto d'armi si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
2: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia sia fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
4: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
2: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione Europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera monetaria unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi. Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con Speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Il sole o in riva al mare. Questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o se preferisci ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica.

0: tempo fa, con speciale Festival Bar New Hit.
1: Momento tutto italiano su Radio Piemonte Sound, nello speciale Festival Bar con due successi. Tra poco dal Festival Bar 1991 ritroveremo Quattro Amici di Gino Paoli. Subito invece dal Festival Bar 2001 arriva Raff con Infinito.

0: Ancora ciao a tutti, ancora benvenuti, io sono Mirko Bencivenni. E chi potrebbe regalarvi in questa estate l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della sala e l'autopsia nelle prossime ore.
5: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori su mandato della procura di Vercelli stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
4: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine. Alla luce

0: dal 1 agosto.
1: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
2: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
1: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro è il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Un po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi con Mirko.

0: love you baby.
1: Questo possiamo dire che è un momento incredibile. Alzate il volume del televisore perché si balla più non posso. Una canzone che ci fa impazzire e che
0: è
1: si
0: vero.
1: Chiama per l'appunto
0: la con Alexia.
1: Sì.
2: Speciale Festival Bar. All the people, all the

of Me Tonight, Alexia dal Festival Bar 1997, l'abbiamo risentita presentata direttamente da Simona Ventura e Amadeus, particolarmente carico, bello grintoso il buon Amadeus nella presentazione di questo disco, ma del resto il Festival Bar trasmetteva energia, estate da tutti i pori, allora riviviamo le vostre estati più belle in musica, questo è lo speciale Festival Bar, io sono Mirko Bencivenni, ancora benvenuti, un saluto a chi solamente da poco si fosse sintonizzato con noi, parliamo del Festival Bar 2005, nel 2005 presentano Fabio De Luigi e Vanessa Incontrada. Vincitore assoluto è Filippo Neviani, il cantante sassolese arriva da Sassuolo in provincia di Modena, in arte NEC, con Lascia che io sia. A Jovanotti invece va il premio per la miglior performance. Al Festival Bar 2005 c'erano anche loro, i canadesi Simple Plan.

d'Arez con la finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona, quest'ultima trasmessa per la prima volta in diretta televisiva nelle date del 12 e 13 settembre. Al Festival Bar 2005 c'erano anche Pau e compagni, sicuramente li ricorderete e ce li riascoltiamo insieme con la mitica

0: musica dell'estate con Mirko Bencivenni.
1: Le canzoni dell'estate.
2: Su Radio Piemonte Sound c'è lo speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni, che parcheggiamo per qualche istante. Tra poco torneremo ad occuparci delle tante estati in musica del Festival Bar, ma ora vi regalo Ariana Grande, questa è No Tears Left to Cry.

State ascoltando speciale Festival Bar New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivieni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.

0: Tanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale, dove sono stati ricoverati altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia, che aiuterà a far luce sulle cause della morte. 2 gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i 2 ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, ma restiamo lì perché non possiamo permettere all'Iran di avere il nucleare. Ad affermarlo Donald Trump dalla Georgia, dove è tornato a rivendicare i successi degli Stati Uniti contro Teheran, e mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid USA contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire. Se gli Stati Uniti dovessero dar seguito alla minaccia di colpire infrastrutture, non permetteremo l'esportazione di nemmeno una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. E da Manila, dove il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, rilancia: i ribelli Houthi dello Yemen sono stati raggirati dall'Iran e indotti ad attaccare le navi mercantili nel Mar Rosso. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
2: Investi in radio, motore di crescita.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound Amica Radio e vivi la tua estate con noi.
0: Con Mirko Bencivenni, speciale Festival Bar e il New Hit su Radio Piemonte Sound.
5: Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

Festival Bar, in quanto anche loro nei vari formati tra CD, musicassette, 33 giri di storia ne hanno fatta eppure parecchia, negli anni 80 usciva anche la Jukebox Star Festival Bar con tanti artisti stranieri, compilation che si affiancava e si aggiungeva al doppio LP tradizionale. Dalla compilation Jukebox Star Festival Bar 88 abbiamo scelto per voi Boy George, l'ex Culture Club con No Clothes 28. Pensate che da un giornale londinese, una curiosità legata all'artista, da un giornale londinese del 1984 lui dice: non sono gay e non sono un travestito. Prima di dichiararsi apertamente gay in altri momenti si è poi successivamente descritto come bisessuale, molto confuso, non confuso e non poi così tanto appassionato al sesso. 1988, Boy George, solo soletto, solo solista, No Clothes 28, yes!

singolo dell'estate 2019, a tutti gli effetti il quarto singolo più venduto dell'intero anno. Nel 2019 il quarto singolo più gettonato in Italia era di Benji e Fede, dove

0: piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. C'è la nostra redazione che incombe, ma noi torniamo subito dopo su Radio Piemonte Sound e continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. Tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
5: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a due ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
4: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i tre rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
5: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
4: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
5: Il rilancio del calcio italiano.

0: aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
1: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Piemonte Sound, la tua estate in FM.

Andiamo a frizzarli per qualche istante all'estate 1999. Tra poco si balla con Neija e The Game, ma subito protagonista il suono di Sting e questa raffinatissima Brand New Day, speciale Festival Bar, la storia.

Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

vita. Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: In arrivo anche l'informazione qui su Radio Piemonte Sound e tra poco sarà ancora speciale Festival Bar e New It.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica si è arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia. L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova Voltri. Sulla 7 Milano Genova segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Ferizzano e Asties in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
1: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound, amica radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

molti di noi, di voi amici di Radio Piemonte Sound, vorrebbero l'estate tutto l'anno e agosto tutto l'anno. Vacanze anche quando il calendario non segna l'ottavo mese dell'anno, quello più caldo, il mese di agosto. Eterno Agosto è il titolo del primo album di Alvaro Soler, uscito nel 2015, ma di fatto l'undicesimo più venduto in Italia dell'intero anno 2016, che includeva anche El Mismo Sol.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Immediata, diretta, comprensibile. Così è la radio. Compagnia

0: Sono le 17:01.
1: Senti che musica, ora spazio alle news e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B1, due morti vicino al confine iracheno. Gli aiuti yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso, sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo.
5: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi, il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione. Vi ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
4: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizione finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori, più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
5: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati, 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
4: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
5: Lo sport: saranno 3 complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026. Rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Emanuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nella ranking mondiale.
4: E per ora è tutto, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

sempre Mirko Bencivenni con voi, tante le estati protagoniste. Tra il 1964 e il 2008 ci raccontiamo la storia delle vostre estati più belle in musica, perché in tutto questo periodo, in questi 40 anni, diciamo che le estati in musica erano solo festival bar. Questo è un successo di un'estate più recente.

Festival Bar 1986 c'era anche lei, Taffy, con Once More. Chi era Taffy? Era una cantante statunitense prodotta da Claudio Cecchetto. Amici, siamo arrivati al momento dei saluti, sono Mirko Bencivenni, vi ringrazio per l'ascolto, lo sapete che di puntata in puntata noi andiamo a ripercorrere oltre 40 anni di estate in musica, dal 1964 al 2008. Ogni puntata, ma soprattutto ogni istante del nostro viaggio nella storia della musica, sempre in un'epoca diversa. A chiudere lo speciale Festival Bar di oggi, il nostro album dei ricordi, c'è Gerardina Trovato con Piccoli Già Grandi. Da Mirko Bencivenni è tutto, alla prossima,

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusin, Attà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
1: Ma è un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. Quindi siamo al lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati ragazzi giovani che nella politica della nostra società sono arrivati ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai campioni dello sport.
3: Hi, my name is Tommy Caldwell and I'm so excited to be on Radio Piemonte Sound.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla diramazione per Pinerolo fra Riva di Pinerolo e Piscina in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Pianezza e Bruera in direzione Savona. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori sono presenti code fra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gaia con Tuchinio, la voglia, la pazzia.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Per la rubrica di cosa succede in città oggi parliamo di passi nel cuore. Ieri, mercoledì 22 luglio, presso la TL del Cunese è stata presentata ufficialmente la terza edizione. Un'iniziativa che si inserisce nel contesto del progetto Batticuore consiste in una camminata benefica volta a raccogliere fondi per sostenere un importante progetto di musicoterapia della Fondazione di Cuneo. Sentiamo ai nostri microfoni le parole di Massimo Silumbra, che è direttore della Fondazione Ospedale di Cuneo.
3: Progetto di fondazione è nato ormai 2 anni fa, la musicoterapia ci è stata suggerita dal dottor Sannia, che è il primario, il direttore della struttura complessa di terapia intensiva neonatale all'interno dell'ospedale di Cuneo, e perché non è solo un momento di svago, un momento di così allentamento delle tensioni per le famiglie che devono assistere i bambini nati prematuramente o con problematiche, ma è un metodo veramente di cura scientificamente provato che contribuisce al rilassamento del bambino, che contribuisce soprattutto allo sviluppo cerebrale dei bimbi nati prematuramente, che con la musica, con l'accompagnamento musicale, quindi col suono che viene prodotto dalle musicoterapeute attraverso la voce, attraverso gli strumenti musicali come l'arpa, producono questo benessere che è veramente fondamentale per lo sviluppo evolutivo di questi bimbi nati prima del termine. Quando ci hanno chiesto di poter essere beneficiari di questa giornata fantastica che si svolgerà il 29 di agosto tra Andonno e Valdieri, siamo stati veramente felici per la scelta, perché per noi è un momento importante di così raccolta fondi, e quindi ringraziamo tutti gli organizzatori, tutti gli sponsor, tutti quelli che vorranno contribuire a questa giornata, ma è anche un momento importante di promozione, di comunicazione per quelli che sono i nostri progetti. In effetti vogliamo, e lo faremo a breve nei prossimi mesi, esportare questi progetti di musicoterapia anche in altri reparti, non solo quindi per i bambini ma anche per gli anziani, quindi in geriatria, e per le persone che hanno problematiche di natura psicologica, quindi in psichiatria, perché anche in questi reparti i benefici della musica sono veramente fondamentali.

0: sempre nell'ambito della presentazione di Passi nel Cuore, che si terrà sabato 29 agosto a Valdieri, abbiamo intervistato la vice sindaca di Valdieri, Sharon Giraudo, che ci parla dell'iniziativa.
1: Il 29 agosto vi aspettiamo tutti ad Andonno, nella frazione di Valdieri, nella Valle Gesso, per fare una giornata e un pomeriggio emozionante, con un po' di sport ma soprattutto con tanto benessere psicofisico, direi. Nel pomeriggio quindi ci troveremo tutti nella frazione di Andonno, dove partiremo per una lunga passeggiata che ci accompagnerà nel sentiero delle farfalle, guidati dalle guardie parco delle ente alpi marittime, e arriveremo poi nella necropoli, che è la nostra struttura archeologica a Valdieri, dove passeremo quindi un momento insieme alla cooperativa Alpi del Mare, che ci spiegherà tutta la storia che c'è dietro la necropoli di Valdieri. Avremo modo di conoscere poi il progetto che è il fulcro di tutto l'evento. Passi nel Cuore di Valdieri e si trova oggi alla sua terza edizione, ospitata proprio nel capoluogo di Valdieri. Questo perché tutto nasce 3 anni fa, dove l'associazione Batticuore ha sposato insieme al comune la volontà di cardioproteggere tutto il nostro territorio. L'anno scorso, quindi nella seconda edizione, abbiamo fatto sì di installare 2 defibrillatori aggiuntivi a quelli preesistenti, andando quindi a creare una rete completa sul territorio. Quest'anno quindi tutti gli organizzatori ci siamo seduti a tavolino e abbiamo detto qual è potrebbe essere il focus più corretto, più giusto, che risponde a un'esigenza sociale, e abbiamo deciso quindi il progetto di musicoterapia della Fondazione Ospedale, perché proprio lei la protagonista di questa giornata, che abbiamo deciso di designare e far sì che tutto il ricavato che verrà donato dai partecipanti per il progetto della musicoterapia. Nel dettaglio, l'evento farà sì che ci sia una partecipazione, una collaborazione di più enti. Abbiamo il comune di Valdieri, che rappresento qui oggi, abbiamo l'ente delle aree protette alpi marittime con il vicepresidente Michele Panero, la Fondazione Ospedale, che quindi per noi è l'oggetto destinatario di tutta la giornata, ma non solo, poi abbiamo la collaborazione fortunatamente della cooperativa Alpini del Mare e di tutto, quindi tutto l'entourage che c'è attorno, quindi la parrocchia nostra della Valle Gesso, i volontari delle Pro Loco, che quindi ringraziamo sin da ora per l'importante collaborazione che ci regalano sempre.
2: Cosa succede in città? Sono

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
2: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
3: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
2: 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
3: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
2: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica?
2: Nessuno ferma la musica, anzi continua, e lo facciamo con i compleanni delle canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Che fermerà la musica?
0: Le canzoni che quest'anno compiono 60 anni.

0: Siamo nell'autunno del 1966, i Beach Boys pubblicano Good Vibration, Buone Vibrazioni, una traccia pazzesca che all'epoca fu il disco più costoso della storia. L'idea nacque da Brian Wilson, ricordando un episodio di quando era bambino. Sua madre gli spiegava che i cani abbaiano ad alcune persone e ad altre no, perché riescono a percepire le vibrazioni invisibili degli esseri umani, che siano buone o cattive. Brian rimase ossessionato da questa cosa delle vibrazioni e decise di scriverci un pezzo. Ma il vero capolavoro fu nella produzione. Brian Wilson non concepì il brano come un blocco unico, ma bensì come una sottospecie di puzzle. Registrò decine di piccoli frammenti musicali in ben 4 studi di registrazione diversi di Los Angeles, cercando in ognuno l'acustica perfetta. Alla fine si trovò con oltre 90 ore di nastri registrati e passò settimane a tagliare e cucire insieme questi pezzi con il nastro adesivo. Il costo totale ammontò a più di $50,000 nel 1966. Una cifra astronomica per un solo singolo. Quando il singolo uscì fu un terremoto culturale, volò al numero uno in tutto il mondo e fu definita una sinfonia tascabile.
1: Tanti decenni in un solo viaggio.
2: Le canzoni che quest'anno compiono 20 anni.

0: Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
1: Invece hanno scelto le stelle.
0: Amore mio, non piangere, ci sarò, lo giuro.

0: Festival di Sanremo 1986. Sul palco sale una donna che non è solo una cantante, è un'icona di stile, provocazione e talento puro. Stiamo parlando ovviamente di Anna Oxa. Quell'anno si presenta con un brano pazzesco, è tutto un attimo. Ma ricordate cosa successe la prima sera? Anna Oxa lascia tutti a bocca aperta, non solo per la voce, ma anche per il look. Si presenta sul palco dell'Ariston con una tutina attillatissima che lasciava l'ombelico completamente scoperto. Oggi ci sembra normale, ma nel 1986 fu uno scandalo pazzesco. I giornali non parlarono d'altro per giorni. Il bello però è che dietro quel look magnetico c'era una canzone monumentale, scritta da un team di giganti della musica italiana, tra cui Adelio Cogliati e Franco Ciani. Il testo è un piccolo capolavoro di filosofia pop, ci ricorda che la vita, alla fine, vola via in un soffio, che la felicità e il dolore sono passeggeri, ed è proprio per questo che ogni singolo istante va vissuto con un'intensità totale. E Anna Oxa, con quel finale da brividi dove la sua voce sale fino a toccare il cielo, ha letteralmente dipinto quel concetto. La canzone arrivò quinta, ma vinse a mani basse nelle classifiche dei dischi più venduti, diventando uno dei brani manifesto della sua intera carriera.
1: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

0: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La musica si ferma solo per dare spazio alle news.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
4: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
5: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
4: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
5: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
4: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
5: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
6: A Ancora ben trovati, in apertura la diramazione Torino-Pinerolo. Per un incidente chiuso il tratto fra Riva di Pinerolo e Piscina in direzione Torino. Nello stesso tratto segnaliamo inoltre code, si consiglia ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruera in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per segnalare code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Nel 1976 gli Earth, Wind & Fire pubblicano Shining Star, una canzone che è un'esplosione di positività e di groove. Il leader e mente della band si trovava a Boulder in Colorado per registrare l'album That's the Way of the World. Una sera, tardissimo, esce dallo studio di registrazione nel mezzo del nulla, alza gli occhi al cielo e rimane completamente folgorato da una notte stellata, limpidissima, tipica delle montagne americane. Guardando quel cielo immenso ha un'illuminazione spirituale, torna dentro di corsa, sveglia i ragazzi e scrive il concetto di Shining Star. Per ottenere quel suono così compatto, asciutto e funky, la band passò giorni interi a sperimentare con i microfoni in studio. Shining Star divenne la primissima canzone degli Earth, Wind & Fire a conquistare contemporaneamente il numero uno sia nella classifica R&B che nella prestigiosissima classifica pop generale americana, vincendo anche un Grammy Award.

Siamo nel luglio del 1996 e nel mondo del pop è appena avvenuto un terremoto. I Take That, la boy band più famosa del pianeta, si sono sciolti da pochi mesi, lasciando milioni di fan in lacrime. Tutti gli occhi sono puntati su di lui, la mente creativa del gruppo, Gary Barlow. Riuscirà a farcela da solo? La risposta arriva immediata, racchiusa in una ballata struggente guidata da un pianoforte, Forever Love. La prima grande curiosità dietro questa canzone segna una vittoria storica. Debuttando dritto al numero 1 della classifica britannica, Gary Barlow diventa ufficialmente il primissimo membro dei Take That a conquistare la vetta da solista, battendo sul tempo il rivale di sempre Robbie Williams. Il testo è un viaggio malinconico tra i dubbi di chi ha finalmente trovato l'amore, ma una paura matta di perderlo. Il brano piacque così tanto da essere anche scelto come colonna sonora ufficiale del film The Leading Man, pellicola cult dello stesso anno, con protagonista un'altra leggenda della musica, Jon Bon Jovi.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
2: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
3: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
2: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
3: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
2: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai VIP.
6: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
7: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
6: Grazie, Carlo, grazie molto.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Claudio Baglioni con i Negramaro insieme cantano Poster.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto VIP.
10: A Radio Piemonte Sound un saluto da Claudio Santamaria.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordone. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionata all'adesione di Riyadh dagli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della diramazione Torino-Pinerolo, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Riva di Pinerolo e Piscina in entrambe le direzioni. Sullo stesso tratto traffico bloccato per i veicoli in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove si rallenta per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesso con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dei VIP.
1: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

0: Sono le 20:02.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Esteri in apertura. Sto considerando un attacco più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo dice Donald Trump intervistato da Axios, minacciando la ripresa di operazioni militari su larga scala contro l'Iran. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronta a raggiungere un accordo. Non hanno ancora sofferto abbastanza, ha aggiunto il tycoon. Ora in Italia, un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro a causa, molto probabilmente, di un batterio. Si svolgeranno tutti gli accertamenti del caso. Intanto altri 4 bambini sono stati ricoverati. Tutti frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima. Poco dopo 3 piccoli sono stati dimessi, mentre uno è ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti. E 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto ieri nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma, durante l'attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Ma le indagini non si sono fermate qui. Gli inquirenti infatti stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. Cambiamo argomento. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di venerdì 24 luglio. Cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e oltre il termine della protesta sindacale. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Chiudiamo con il ciclismo. La 18ª tappa del Tour de France, nei 185,2 km di Boiron-Auxerre-Merlet, vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla Tadej Pogacar, che arriva con gli altri uomini di classifica a 4 minuti e 36 e così trionfano i fuggitivi. Richard Carapaz stacca tutti sull'ascesa finale e conquista il secondo successo nella Grand Boucle. Alle sue spalle Schmidt e Jorgensen, più staccato invece pare Pantre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora. I saluti dei VIP.
4: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.
5: Da Albano.
6: A Radio Piemonte sono Lorenzo Giovanotti.
7: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. E a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. La versione di Laura Pausini di Quando, Pino Daniele.
1: Tu

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound, 50 anni insieme.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto VIP.
14: Radio Piemonte Sound. Che bello, beh, allora verrò a fare un salto da voi. Ciao, bacio da Enzo Miccio.

0: Buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il servizio è di Laura Carchidi.
1: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Questa tipologia, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
0: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai. Sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. In precedenza, il capo della Casa Bianca aveva rivolto un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, aveva avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi, e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio, a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Al termine del colloquio, Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti restano disponibili a svolgere un ruolo per arrivare ad una soluzione negoziale. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi. Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
0: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare a pieno. Così in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, illustrando la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse. Quello sui depositi resta al 2,25%. Nell'eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha aggiunto Lagarde, confermando di voler rimanere al suo posto fino alla fine del 2027. Restiamo in ambito economico, entra nel vivo l'Opas di Poste su TIM. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Ha preso il via il 20 luglio il periodo di adesione all'offerta totalitaria di acquisto e scambio lanciata da Poste Italiane su TIM. Come sottolineato nella lettera che Matteo Delfante e Giuseppe Lasco, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, hanno inviato ai 120.000 dipendenti del gruppo, si tratta di uno dei progetti economico-industriali più rilevanti degli ultimi anni per il nostro settore, per quello delle telecomunicazioni e per l'intero sistema economico italiano. Il gruppo combinato, prosegue la lettera, offrirebbe servizi di connettività e tecnologici, servizi finanziari, assicurativi e di logistica, con ricavi gestionali aggregati pari a circa 26,9 miliardi e 140.000 dipendenti, ma senza impatti sull'occupazione, come assicurato anche nel documento d'offerta. Negli uffici postali ci saranno dei punti TIM dedicati e i negozi TIM continueranno la loro attività, ha spiegato Delfante in un'intervista. TIM è azienda leader per cloud e AI, Poste ha bilancio e capacità di investimento più importanti, ha spiegato la D. L'unione fa la forza, insieme possiamo fare più che da soli. L'offerta di Poste Italiane agli azionisti di TIM prosegue fino all'11 settembre 2026.
0: Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle ore 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla diramazione Torino-Pinerolo, a causa di un incidente, è chiuso il tratto fra Riva di Pinerolo e Piscina in direzione Torino. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Per oggi è tutto, le news di viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Radio Piemonte Sound presenta Rock Emotion, una selezione di buona musica rock.
1: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio. Mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con una famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m, con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Custodie cautelari e Gianluca Grignani, Il tempo di morire.
1: Mot

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
8: Ciao Radio Piemonte Sound.
9: Da Gioiaccio.

0: un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: A Radio Piemonte Sound, un bacione da Carlo Verdone.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma

0: Disco Explosion. Disco Explosion.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Yeah, oh, 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. When a man loves a woman, quando un uomo ama una donna, la versione italiana di questa celebre canzone americana ce la offre Fausto Reali.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besoud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione le pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non avere ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran: ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio. Ora è ufficiale: Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dei rossoneri, che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto: dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Un saluto a Radio Piemonte Sound, grazie, arrivederci. Da Max Giusti, è vero, c'è ragione.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Montagne Verdi, un successo di Marcella con Stefano Sani.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amici.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: A Radio Piemonte Sound e amica radio, un saluto al fluoro. Da Leonardo Manera e da Adriana.
11: Ladies and gentlemen, let's go! Welcome.
12: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
13: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Eros Ramazzotti, un omaggio a Lucio Battisti con I Giardini di Marzo.
2: Il carretto passava e quell'uomo

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Pacca cuore di Samuele Bersani, una delle canzoni più belle di questo cantautore. L'omaggio di Laura Mausini. Spengo.

la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: la domenica.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: sono le 23.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Politica in apertura. Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Lo dice il ministro della giustizia Nordio al termine del Consiglio dei Ministri e aggiunge: oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso perché c'è una presunzione di incapacità di intendere e di volere. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Meloni commenta: chi sbaglia deve rispondere delle sue azioni, anche se minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena, in attesa che si definisca l'istanza di grazia presentata per Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere dopo la condanna in via definitiva a oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori in fuga dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nel 2021. Andiamo all'estero. Hezbollah ha criticato aspramente la visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, accusando il governo di Beirut di essersi piegato agli Stati Uniti. Il movimento libanese filo iraniano ha definito un fallimento la recente missione, sostenendo che abbia mostrato la sottomissione del governo a una potenza straniera. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato durante una consultazione sulla sicurezza che Israele si sta preparando a ogni possibilità. Se l'Iran attacca Israele, ha detto, subirà un colpo devastante. Ora nel Regno Unito, un gruppo di 120 cittadini benestanti, tra imprenditori, star dello spettacolo e personaggi della finanza, ha inviato una lettera aperta al nuovo primo ministro laburista Andy Burnham per chiedergli di aumentare la pressione fiscale sui super ricchi. L'iniziativa è stata organizzata dal network Patriotic Millionaires UK attraverso la campagna Proud to Pay, ovvero orgogliosi di pagare. Tra i firmatori spiccano i nomi dell'ex calciatore e conduttore TV Gary Lineker, del produttore musicale Brian Eno, del regista Richard Curtis, della scrittrice Valke McDermid, dell'imprenditrice Julia Davis, fino a quello dell'ex trader Gary Stevenson. Il calcio: durante la conferenza in Lega il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato del futuro della panchina azzurra. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Guardiola ha detto: avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti. All'uscita della Lega Maldini ha aggiunto: per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Il saluto dei VIP.
5: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok, da parte di Cristiano Malgioglio, vecchio Romuccio, ciao.
6: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Francesca Michelin, Levante e Antonietta insieme con Si può dare di più.

0: sono Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città. Vedi quanto si può.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Laura Pausini, un omaggio a Raff. 2.

0: Il viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni.
1: Sì, io mi fermo qui.
2: Qui? Dove vivi tu?
1: No, più non cercherò un altro nido ormai.
2: Tu sei l'acqua dopo il fuoco.
1: Non ti lascio più.
2: Io mi fermo qui.
1: Donatello.
3: Come un sasso che

0: Le canzoni più belle che ci raccontano di ricordi ed emozioni.
1: Lascia che sia, e nella mia vita ora buia, è proprio di fronte a me pronunciando la parola di saggezza. Lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. E quando tutte le persone dal cuore infranto che vivono sulla terra si trovano d'accordo, ci sarà una risposta. Lascia che sia. Perché se sono isolate vedranno che per loro c'è ancora un'opportunità e ci sarà una risposta.

0: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
3: Un saluto è non solo d'obbligo, ma con immenso piacere, anche perché ricordo un periodo particolare, strano, piacevole della mia passata gioventù, no, neanche della mia futura gioventù, sì, era Disco Ring. Disco Ring ritorna alla grande dopo qualche lustro. Complimenti ragazzi, auguri e buona fortuna.

0: emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ancora da X Factor, mi ritorna in mente la voce è di Giuliano.

Esserci l'inverno là fuori, ma nel mio cuore c'è la primavera. Gioia e piacere. Le notti invernali sono fredde e terribili, senza qualcuno da stringere. E quando tu sei vicino a me sono in estasi. It may be winter outside. Barry White, Love Unlimited Orchestra.

0: immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, Gianluca Grignani, ciao.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. C'è chi dice no, di Vasco Rossi.

0: i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Marco Armani che omaggia Antonello Venditti con la sua versione di Alta Marea.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Qualsiasi cosa tu voglia, qualsiasi cosa ti piaccia, qualsiasi cosa tu dica, tu paghi col tuo denaro e fai le tue scelte. Qualsiasi cosa della quale tu abbia bisogno, che riesci a vincere o che perdi, stai solo bluffando. Whatever you want, status quo.

ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Nomadi con la cover di Guccini, Autogrill.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Saif, Alex Britti, Mario Biondi, It's a Road, Jack.